0: Che atzina wit lawen toh la nuaili wat lok lat asa aes toh isce tajut am. Che hawetes una toh leichako wat lok lat ona hop numeluna.
1: 36 24 97 08 52.
0: Che lawen toh aes nisa sama wat lok lat ona
1: 911.
0: Che kalote yasuele sani iuse che lat ona aes toh ilota. With hote wuye, chelat ona el toha islo. Chetotsi te amek iwuse chelanahit with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.